se luoce trupwe piakere i santau mai kim pipike heta e luoce feye zau ananga hare kila rahayabi